ye nyame a ba chine di na me ho se ni awote e free me recently ne me yan ho se we di obi are hamoda e di o mi a wuti me e be se me catch